Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 3 e un minuto. Love
1: FM. Dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera.

l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza

0: 148 minuti. Love
1: FM. Ci sono brani che non ti abbandonano mai. Love FM è la tua connessione con le emozioni che non smettono di pulsare. Il tempo cambia tutto, ma certe canzoni restano per sempre.

0: Ogni canzone un'emozione.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Cause I'm white and pure. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

mica per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Love FM.
2: Love FM. Ogni canzone

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Buon inizio giornata da Love FM. Con noi ogni mattina si trasforma in un viaggio tra le melodie che fanno battere il cuore. Rilassati e goditi la colonna.

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luigi.
0: Indovina un po'.
1: La mastichi, ma non la inghiotti mai. Se la tiri si allunga all'infinito. E se soffi puoi creare un palloncino. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 agosto del 1975 viene pubblicato Born to Run, il terzo album di Bruce Springsteen.
0: Lo sapevi che...
1: Nel Medioevo i libri erano rarissimi e costosissimi. Molti venivano incatenati ai banchi delle biblioteche per evitarne il furto. Alcuni reperti hanno ancora gli anelli di ferro.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è lubrico. Il termine significa principalmente scivoloso, sdrucciolevole. In senso figurato, assume connotazioni legate a indecenza, oscenità e immoralità, riferendosi a discorsi o atti che offendono il pudore.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Da un verde baccello fatato si schiuse una via per il re del creato, ma invece di giungere a un bel paradiso, trovarono sventura e ciascun fu ucciso. Dal film Il cacciatore di giganti.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: La mastichi, ma non la inghiotti mai. Se la tiri si allunga all'infinito. E se soffi puoi creare un palloncino. Cos'è? La gomma da masticare.
0: L'almanacco del giorno torna.

0: Sono le 6:59.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che Love FM ti accompagni con le canzoni che hanno segnato la tua vita. Ogni mattina è speciale, con la musica giusta. Buongiorno con Love FM, il suono del tuo cuore.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Ben ritrovati amici dell'oroscopo anche per questo martedì 25 agosto. Buongiorno a tutti. Ariete, in amore sarete diretti e senza filtri, rischiando però di ferire la sensibilità altrui con troppa irruenza. Cercate di dosare la vostra passionalità con un pizzico di dolcezza del tutto inaspettata. Toro, un'entrata di denaro imprevista o un rimborso vi permetterà di togliervi uno sfizio legato alla casa. La vostra lungimiranza finanziaria inizia a dare frutti molto concreti e davvero soddisfacenti. Gemelli, sarete abilissimi nel negoziare i termini di un accordo usando il vostro fascino per ottenere favore. La vostra rete di contatti si espanderà verso settori professionali del tutto inediti e promettenti. Cancro, la vostra casa diventerà il centro di una piccola riunione tra amici che hanno bisogno di voi. Saprete ascoltare con il cuore, offrendo un supporto che sarà ricordato a lungo con gratitudine. Leone, difenderete con le unghie un progetto creativo in cui credete fermamente, ignorando ogni critica. La vostra determinazione sarà la chiave del successo finale che arriverà entro fine mese. Vergine, vi sentirete chiamati a mettere ordine una questione legale o burocratica che riguarda la famiglia. La vostra attenzione ai dettagli vi eviterà di firmare documenti potenzialmente svantaggiosi. Bilancia, sarete avvolti da un'aura di fascino irresistibile che attirerà l'attenzione di una nuova conoscenza. In amore, è il momento di osare un primo passo, lasciando da parte ogni eccessiva esitazione. Scorpione, andrete a fondo di un mistero professionale scoprendo che qualcuno non è stato del tutto sincero. Userete queste informazioni con astuzia per proteggere la vostra posizione e i vostri interessi. Sagittario, riceverete un invito per un evento lontano che solleticherà la vostra voglia di scoprire nuove culture. La vostra mente sta già programmando l'itinerario perfetto per un'avventura davvero indimenticabile. Capricorno, rifiuterete un'uscita mondana per concentrarvi su una scadenza che richiede tutta la vostra serietà. Il vostro senso del dovere vi porterà a un risultato che solleciterà l'elogio di persone influenti. Acquario, parteciperete a una discussione su temi sociali, portando una visione futuristica che spiazzerà i presenti. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi è la vostra risorsa più grande e ammirata. Pesci, vi lascerete ispirare da un sogno notturno per decorare un angolo della vostra casa in modo poetico. La vostra sensibilità artistica troverà uno sbocco pratico che vi regalerà molta pace interiore. Buona fortuna a tutti, cari amici. A bientôt.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la colonna sonora del tuo relax.

0: Love FM, nostra è summer, la tua estate in relax.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 100 MHz.
1: Su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ben ritrovati amici dell'oroscopo anche per questo martedì 25 agosto. Buongiorno a tutti. Ariete, in amore sarete diretti e senza filtri, rischiando però di ferire la sensibilità altrui con troppa irruenza. Cercate di dosare la vostra passionalità con un pizzico di dolcezza del tutto inaspettata. Toro, un'entrata di denaro imprevista o un rimborso vi permetterà di togliervi uno sfizio legato alla casa. La vostra lungimiranza finanziaria inizia a dare frutti molto concreti e davvero soddisfacenti. Gemelli, sarete abilissimi nel negoziare i termini di un accordo usando il vostro fascino per ottenere favore. La vostra rete di contatti si espanderà verso settori professionali del tutto inediti e promettenti. Cancro, la vostra casa diventerà il centro di una piccola riunione tra amici che hanno bisogno di voi. Saprete ascoltare con il cuore, offrendo un supporto che sarà ricordato a lungo con gratitudine. Leone, difenderete con le unghie un progetto creativo in cui credete fermamente, ignorando ogni critica. La vostra determinazione sarà la chiave del successo finale che arriverà entro fine mese. Vergine, vi sentirete chiamati a mettere ordine una questione legale o burocratica che riguarda la famiglia. La vostra attenzione ai dettagli vi eviterà di firmare documenti potenzialmente svantaggiosi. Bilancia, sarete avvolti da un'aura di fascino irresistibile che attirerà l'attenzione di una nuova conoscenza. In amore, è il momento di osare un primo passo, lasciando da parte ogni eccessiva esitazione. Scorpione, andrete a fondo di un mistero professionale scoprendo che qualcuno non è stato del tutto sincero. Userete queste informazioni con astuzia per proteggere la vostra posizione e i vostri interessi. Sagittario, riceverete un invito per un evento lontano che solleticherà la vostra voglia di scoprire nuove culture. La vostra mente sta già programmando l'itinerario perfetto per un'avventura davvero indimenticabile. Capricorno, rifiuterete un'uscita mondana per concentrarvi su una scadenza che richiede tutta la vostra serietà. Il vostro senso del dovere vi porterà a un risultato che solleciterà l'elogio di persone influenti. Acquario, parteciperete a una discussione su temi sociali, portando una visione futuristica che spiazzerà i presenti. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi è la vostra risorsa più grande e ammirata. Pesci, vi lascerete ispirare da un sogno notturno per decorare un angolo della vostra casa in modo poetico. La vostra sensibilità artistica troverà uno sbocco pratico che vi regalerà molta pace interiore. Buona fortuna a tutti, cari amici. A bientôt!

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Load FM News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM. Emozioni senza tempo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In app.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: L'abitudine è la più brutta delle malattie. Ti fa accettare di tutto, anche di non essere felice.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Veneto, a Venezia. Nel pieno delle tensioni legate alle recenti iniziative contro i presunti borseggiatori, la polizia locale ha fermato e identificato 5 donne nella zona di Rialto, vicino a Campo San Bartolomeo. Gli agenti del commissariato San Marco le hanno notate mentre si muovevano in gruppo e osservavano con particolare attenzione zaini e borse dei turisti. Secondo quanto riferito dalla questura, tutte avevano precedenti per furto e borseggio. 3 erano maggiorenni e hanno mostrato un'ecografia che attestava la gravidanza. 2 di loro, già sottoposte a foglio di via dal comune di Venezia, sono state denunciate per aver violato il provvedimento. La terza aveva invece un foglio di via scaduto il 6 agosto. La divisione anticrimine valuterà il rinnovo delle misure. Le 2 minorenni sono state infine affidate a strutture di accoglienza per minori. E restiamo in Veneto, ci spostiamo a San Donà di Piave. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere caduto sulla recinzione di un campetto da basket, mentre cercava di recuperare un pallone finito fuori dal campo. Il giovane, nel tentativo di scavalcare l'inferriata, avrebbe perso l'equilibrio, rimanendo infilzato tra l'ascella e il fianco, sulle punte della recinzione. Fortunatamente non sarebbero stati coinvolti organi vitali. Immediati soccorsi sul posto sono intervenuti automedica, autobulanza, polizia locale e vigili del fuoco. Proprio quest'ultimi hanno dovuto tagliare più di 10 bare della recinzione per liberare il ragazzo e permettere ai sanitari di prestare soccorso. Dopo essere stato stabilizzato, il 14enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Da Dino Scotti, Lignano Studio.
1: Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli, la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM. L'estate suona.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM.

0: Sono le 12 e 58 minuti. Love FM.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: C'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Rencontre Love
1: FM. Mangi monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Certe melodie sono il rifugio di cui non sai fare a meno. Love FM ti regala la musica che non conosce il passare degli anni. Il tempo vola, la musica resta.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sapore di sale, pelle calda e una canzone che conosci a memoria. Love FM è qui

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: 81.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: sono le 17 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Un campo di alta pressione rinforza nella giornata di domani, di mercoledì, sarà garanzia di tempo stabile sull'Italia con cielo sereno, poco nuvoloso. Al nord tra sole e qualche annuvolamento di passaggio, solo sulle Alpi brevi piovaschi. Al centro Italia aumenta la pressione anche qui con cielo sereno, poco nuvoloso. Sulle regioni del sud infine tempo assolato, temperature in aumento, specialmente in vista di venerdì quando in alcune località supereremo i 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
7: Pensieri e parole.
8: Quello che appare come una fine, spesso è un nuovo inizio per rinascere e cambiare quello che non ci piace.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio con Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
4: Sole alto, cuore leggero e un classico che non passa mai. Love FM, l'estate è più vera con la musica giusta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buona

0: 21 in punto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali in arrivo un po' di instabilità che andrà a coinvolgere soprattutto l'alta pianura piemontese e la Liguria. Nel corso della notte temporali anche su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, fenomeni che potranno assumere carattere anche di forte intensità. Al centro e al sud invece una giornata nel complesso soleggiato, dove proprio sulle regioni meridionali avremo temperature in sensibile aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: Le grandi aspettative sono il preludio delle grandi delusioni.

0: mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 22 e un minuto. La Beppe.
1: Il tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Le canzoni non hanno bisogno di tempo, vivono nei ricordi. Love FM, il luogo dove ritrovi le emozioni che non ti hanno mai lasciato.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

anche durante le attività domestiche. Love & Fame mi fa compagnia e mi fa cantare. Love & Fame. Sì, con Love & Fame sto bene. Sono cresciuta

La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie.

0: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.
1: Vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1980, Alberto Fortis, con La sedia di Lilla.

Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.